0: savane. O quanto si bel giubilo
1: che di par del bel concerto
0: e conforme al vostro merco.
2: Ah, che piatto

0: cos'è?
1: Oh, signor, per carità, andate fuori di qua. L'uomo è sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste...